Batteria è completa, la batteria è completa, la batteria è completa, la batteria è completa, la batteria è completa, la batteria è completa, la batteria è completamente.